Uge di Chanki, Radio Vida di Manawasita, Softa Pachah Pusak Chungka Wan Aininti. Amahinachu, Uyari Chunchis, Kausay Radio di Manawasita, Softa Pachah Pusak Chungka, AM Wach Aininti.